Che cosa cerchi? Un inventore? Che sconfigga insidie, paure e gelosie. O forse